0: Che basso! Che basso!
1: Sta sacando lo potere vivi!
0: Che basso!
2: Hai tirato la mia guerra!